0: fondamentalmente.
1: Non so se è andato fuori.
0: No, forse proprio c'è il
1: Now for green, L6 level 1097.
2: White team, thanks.